0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Io ho solo chiesto un atto di giustizia. Ma voi mi avete spiegato ancora una volta che il sistema si regge sulla forza, sulla violenza.
2: Lei

0: brucio di vite, sono al bis 41.
1: A 7 anni lei va raccontando questa storia e io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza.
2: Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza, la guerra e persino la paura di morire.

0: cuore si rifiuta.
1: Dai, signor Fuller, perché non mi ha detto semplice Bartolomeo Vanzetti la sua domanda respinta, eh? Voglio dirti che hai fatto bene a non chiedere niente. Sono solo degli assassini.

E io non ho pietà nell'amarti, nel senso che dedico a te ogni goccia d'amore che mi stilla dal cuore. Io non ho pietà nell'odiarti, nel senso che dentro di me

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Le azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché

0: e a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, piazza affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Nova Radio. Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
1: Devastante incendio nel sud della Spagna. Un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio: almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025 in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
4: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
3: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro.
5: Si migliora ovviamente attraverso una operazione

0: l'azione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
1: Nuovo episodio di violenza a Milano. Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi i gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
6: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla variante di Valico, code e traffico rallentato, flussi intensi tra Badia e il Vivio con la 1 in direzione di Bologna. Ancora sulla 1 un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno, direzione Firenze. Ci spostiamo adesso sulla Firenze Pisa-Livorno, code allo svincolo di Empoli in uscita da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve, mentre c'è un'altra coda che interessa lo svincolo di Cascina per chi proviene da Pisa. Passiamo ai treni, circolazione ferroviaria, sulla linea Firenze-Lucca proseguono i provvedimenti legati al guasto tecnico tra Pistoia e Montecatini con i treni della linea che subiscono ancora ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla, poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi, ma Teheran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara, incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e tre minuti di questo venerdì 10 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. State in studio Riccardo Pinzauti. L'attualità fra qualche istante, le novità riguardano le vicende internazionali. Poi andremo a invece le vicende della nostra regione con numerosi approfondimenti. C'è il tema della riapertura del ponte alpino e del ripristino della circolazione ferroviaria dopo alcuni giorni di stop. Ne parleremo con l'assessore al trasporti della regione toscana Filippo Boni. Parleremo anche della vertenza della H con i temi del lavoro, ma ancora prima parleremo della morte, ennesima la morte sul lavoro in Toscana. È una notizia che torna in molteplici quotidiani, un uomo morto proprio nel giorno in cui i sindacati scendevano in piazza a Firenze, 5.000 persone, per chiedere il salvataggio dell'industria toscana dalla deindustrializzazione. Parleremo infine anche di un'iniziativa in solidarietà con il Venezuela colpito dal terremoto del circolo di Romanetti. Tanti argomenti dunque, ma partiamo dal meteo con il consorzio Lama. Gianni Messeri, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Cosa ci aspettano le prossime ore e anche il fine settimana?

0: Grazie a Gianni Messere, risentirci con il Lama lunedì, un breve break con la pubblicità e rientriamo con Newsbox.
1: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia,

0: e teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Newsbox Estate.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Alcune notizie che arrivano dai quotidiani quella quest'oggi. La stampa, questione internazionale, l'intelligence israeliana avverte gli Stati Uniti, l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Su invece il Corriere della Sera c'è la cronaca. Milano, un uomo sfregia una sconosciuta sul metro, prima le dice che cos'hai da guardare, sono un uomo, sono musulmano, e poi la aggredisce. È stato arrestato e rilasciato solo poche ore prima. Dalle pagine della Repubblica invece una notizia in primo piano della sanità è la nuova classifica della sanità, delle sanità regionali, compilata dal Ministero. La graduatoria del Ministero è in Veneto l'assistenza migliore, sul podio ci sono anche Emilia Romagna e Toscana, sale la Lombardia, il Sud rimane indietro. Leggiamo dalla Repubblica proprio questa vicenda che riguarda anche la Toscana, la regione dove la sanità migliore è il Veneto. A dirlo il nuovo sistema di garanzia basato sul monitoraggio di LEA, i livelli di assistenza, messo in piedi dal Ministero della Salute e riferito al 2024. Sul podio l'Emilia Romagna, strappa il secondo posto alla Toscana, eravamo secondi l'anno scorso, scende invece appunto quindi la nostra regione in terza posizione, Piemonte e Province di Trento a seguire, poi la Lombardia. Appunto di questa vicenda sicuramente ne parleremo anche nel corso dei prossimi appuntamenti. Ora qualche istante con la musica e poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9-9 minuti, andiamo alle vicende della nostra regione con i quotidiani che si occupano della Toscana. Su tutti c'è una vicenda che riguarda l'ennesima morte sul lavoro, avvenuta tra l'altro nella giornata in cui i sindacati confederali scendevano in piazza a sostegno dell'industria e della manifattura della nostra regione. La Nazione di Firenze muore schiacciato nel capannone, un operaio di 48 anni in trasferta da Treviso, lavorava in subappalto all'ampliamento di un'area logistica a Sesto Fiorentino. Indagini sulla dinamica, è stato travolto dal macchinario che doveva limare una pavimentazione. Rabbia e cordoglio delle sigle sindacali, delle istituzioni. Dalle pagine della Repubblica, appunto, questa vicenda legata allo sciopero in industria, 5.000 in corteo, investimenti per chiedere, per difendere il lavoro, manifestazione CGIL, CISL e UIL. Dalle pagine del Corriere Fiorentino, l'apertura sempre su questo sciopero, gli operai toscani e l'SOS dalla piazza, il futuro è a rischio, alta adesione, 5.000 in corteo. Dalle pagine del Tirreno, operaio muore nel cantiere schiacciato da un macchinario, era il suo ultimo giorno di lavoro a Sesto Fiorentino. L'uomo era un operaio trasfertista, arrivava dalla Lombardia e lavorava per un'impresa di Treviso nel cantiere della PGM di Bergamo, appunto a Sesto. Ora voltiamo pagina e parliamo di un altro tema di stretta attualità, quella della fine della cosiddetta emergenza sulla circolazione ferroviaria, perché i lavori al Ponte Alpino sono in questa fase almeno conclusi.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Alle 4 di questa notte è ripresa la circolazione ferroviaria nella tratta tra Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Santa Maria Novella. Come previsto dal cronoprogramma, sono infatti state completate le prime fasi del lavoro della sostituzione del cavalca ferrovia del Ponte Alpino per alcuni giorni. Dal 5 luglio scorso la circolazione è stata interrotta completamente da Campo di Marte a Santa Maria Novella con navette per collegare i due monconi. Di fatto la circolazione ferroviaria italiana spezzata in due, sia la TAV sia le reti ferroviarie regionali. Si è arrivati quindi alla fine di questa prima fase. Facciamo il punto con l'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Com'è possibile tracciare un bilancio di questa prima fase? Poi lo ricorderemo, ci sarà un'altra fase importante di lavori al Ponte Alpino. Come sono andati questi 5 giorni in sostanza?
3: Ma intanto credo che sia da sottolineare che era un lavoro straordinario, non più procrastinabile, come più volte ha sottolineato RFI, un ponte di 140 anni proprio per la sicurezza dei pendolari, non solo della ferrovia ma anche delle migliaia e migliaia di persone che con tutti gli autoveicoli possibili passavano sopra il ponte da ormai tantissimi anni. Quindi il ponte doveva essere sostituito. Era un lavoro straordinario, è arrivata una gru dalla Virginia agli Stati Uniti e lavora in Italia per la prima volta, ormai fa parte dello skyline di Firenze per chi tutti i giorni frequenta la città o la vive. È stata ovviamente una fase di emergenza forte, una fase che tutto sommato possiamo dirci soddisfatti. Non sono mancati disagi, per questo ringraziamo per la pazienza, per l'attenzione, per la civiltà i pendolari e anche tutti coloro che hanno contribuito a gestirla questa emergenza, nonostante anche il grande caldo con 40 gradi, ecco, vivere un'emergenza così non è stato affatto semplice.
2: Polizia municipale, protezione civile attivati, ovviamente personale specializzato di RFI e Trenitalia. Ci sarà una nuova fase di interruzione della circolazione ferroviaria per il montaggio del nuovo cavalcaferrovia del Ponte Alpino. Sarà dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio. Visto che anche lei ha detto qualche disagio c'è stato, e tra questi si segnalano in particolare le difficoltà dei pendolari e degli utilizzatori del servizio ferroviario regionale a trovare navette che erano assicurate per quelli dell'alta velocità ma non per quelli del trasporto pubblico regionale, ecco, in vista di questo prossimo appuntamento è immaginabile predisporre dei correttivi? Che qualcosa avete imparato, insomma, da questi, allora, in questi cinque giorni?
3: Mi scusi, la correggo perché non è così. Le navette erano assicurate per tutti. C'era un servizio differenziato, ma per una ragione ben precisa. Per l'alta velocità, le persone dell'alta velocità che scendevano a Campo Marte avevano delle navette dirette su Santa Maria Novella, perché il 90% di loro ripartiva da Santa Maria Novella per il nord Italia, quindi erano diretti a Santa Maria Novella. I pendolari regionali avevano navette dedicate, ovviamente anche loro gratuite, dal 56 di via Masaccio ad alta frequenza ogni 5-6 minuti circa per Piazza della Libertà. Da Piazza della Libertà andavano in tranvia a Santa Maria Novella oppure direttamente a Careggi. A Piazza della Libertà arrivavano le navette perché il tavolo di lavoro tecnico che era stato fatto per l'organizzazione dell'emergenza della situazione aveva appurato che la maggior parte dei pendolari non si reca direttamente a Santa Maria Novella, ma poi si dissemina ovviamente nella città. Quindi, siccome la maggior parte, molti di loro andavano alla zona di Careggi Rifredi, avevano deciso di far arrivare le navette a Piazza della Libertà e da lì poter consentire ai pendolari sui regionali di proseguire sulla tranvia o verso Santa Maria Novella o verso la zona di Careggi.
2: Qui però un po' di rotture di carico, come si dice in termini tecnici, no?
3: Naturalmente, come accade durante le emergenze, ci possono essere state delle difficoltà. Abbiamo anche richiesto ulteriore personale nella verifica dei trasbordi. Attilo, devo dire che prontamente intervenuta dopo il primo giorno che mancava personale, il primo giorno e mezzo, Attia ha messo ulteriore personale, ulteriore professionisti che davano indicazioni ai pendolari. Naturalmente si trattava di un'emergenza e quindi la situazione era molto complessa, però devo dire che le aziende hanno collaborato molto bene. Ecco, nella prossima, la prossima volta, nei prossimi quattro giorni, cercheremo, forti dell'esperienza di questi, di questa settimana, di evitare che si creino eventuali piccoli equivoci o mancanze di indicazioni più precise quali mancavano lunedì mattina.
2: Senta, assessore, ieri avete presentato insieme al governatore Giani e ai vostri omologhi della regione Emilia-Romagna un nuovo collegamento diretto tra Firenze e Ravenna, quindi diciamo ci si avvicina ulteriormente con la regione confinante, due città storiche, due città legate ovviamente dalla figura di Dante. Da domenica 12 luglio in poi due nuovi collegamenti regionali, il senso e l'utilità anche di questo di questa operazione.
3: Allora, come sapete bene, la via Faentina purtroppo aveva subito dei disagi forti a causa dell'alluvione lo scorso anno, era rimasta chiusa per quasi un anno. Dopo lavori per 7,7 milioni di euro, RFI ha riaperto la linea insieme alla regione Toscana e l'Emilia-Romagna, l'abbiamo riaperta lo scorso 16 gennaio e tra i presidenti Gianni e De Pascale c'era stato, come dire, un'intesa a cercare insieme all'assessore ai trasporti di potenziare, di creare dei servizi anche che attraversassero questa linea storica per la regione toscana. La prima iniziativa ulteriore è proprio questa, il cosiddetto treno di Dante. Sappiamo bene che il grande poeta è seppellito a Ravenna, le sue spoglie sono a Ravenna, è però ovviamente fiorentino, nato a Firenze nel 1318, si spostò a Ravenna e poi lì nel 1321 morì. Questo treno è in suo nome e consentirà ai passeggeri dal 12 luglio ogni domenica, ma anche nei giorni festivi, di recarsi a Ravenna la mattina e tornare comodamente la sera in un'ora e 20 minuti di viaggio, quindi passando proprio attraverso una linea meravigliosa e storica come la Faentina, con una sola fermata a Faenza in andata e in ritorno. Credo sia un servizio piacevole, importante, speriamo di poterlo potenziare in futuro.
2: Quindi un servizio veloce nei festivi e nelle domeniche. È immaginabile pensare di potenziare però diciamo la possibilità che questo treno o simili si fermino anche in luoghi nel mezzo, insomma, proprio per favorire quelle zone, lo sappiamo, no? Della Romagna Toscana e del Mugello, che insomma si sa soffrono un po' di mancanza di collegamenti.
3: Sì, Infatti si ferma il treno proprio a Faenza, che sì, si trova in Emilia Romagna, ma è a ridosso di Marradi e anche di altre frazioni della Romagna Toscana. Quindi chi dalla Faentina e chi vive quelle zone, diciamo, della Toscana diffusa, di quel territorio, si potrà recare a Faenza e avrà un servizio in più la domenica e nei festivi per andare a Ravenna o anche per andare a Firenze, perché comunque è un treno comodo in più per raggiungere e per tornare dalla città e per Firenze o da e per Ravenna, da quella zona.
2: Insomma, si dovrebbe andare a Faenza per poi tornare a Firenze? O no?
3: No, se uno vuole andare a Firenze da quelle zone, oltre al servizio che ha quotidianamente sulla linea faentina, ha anche quel treno lì, ma può anche andare a Ravenna da Faenza, naturalmente, ecco. Insomma. Poi se vuole andare a Firenze, naturalmente a Marradi, a quelle zone, alla Faentina e a servizi quotidiani sotto questo punto di vista, però è un treno in più questo.
2: È un treno in più. Grazie assessore Filippo Boni, ovviamente a lei buon lavoro, a risentirci e
3: a voi,
2: grazie
3: a voi, buona giornata.
2: 9:20 minuti, qualche istante di musica e poi parliamo di un altro tema, ci affacciamo verso il Venezuela con il Circolo Arci di Romanetti.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Con Newsbox apriamo una finestra verso il Venezuela, il paese colpito dal tremendo terremoto doppio sisma che poi è continuato a subire gli effetti di ulteriori scosse. Il bilancio, ahimè, sta continuando a salire anche negli ultimi giorni. Sono impegnati tra l'altro anche personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco italiani proprio sul posto. Tanti sono peraltro i venezuelani di seconda generazione di origine italiana, molti anche gli italiani trasferiti, quindi c'è un legame particolare. Il circolo Arci Dino Manetti di Via Baracca per domenica prossima organizza una cena di beneficenza per il popolo venezuelano colpito dal terremoto. Ne parliamo con Giorgia Salvatori. Buongiorno, bentrovata.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questo spazio.
2: Perché avete deciso questa iniziativa? Come i soldi raccolti verranno veicolati in aiuto alla popolazione venezuelana?
3: Allora, abbiamo deciso di fare questa iniziativa perché abbiamo dei contatti con la comunità venezuelana su Firenze, anche ovviamente rapporti personali, e dopo la tragedia del sisma ci siamo subito sentiti e ci siamo chiesti cosa potevamo fare per loro, e quindi ci siamo subito attivati. Loro ci hanno detto che la cosa migliore era poter raccogliere delle risorse da inviare direttamente a delle realtà locali lì a Caracas, insomma nei dintorni, e quindi abbiamo messo in piedi questa cena con l'associazione SOS Venezuela, che sta già in questi giorni portando avanti altre iniziative come la vendita di abiti di seconda mano. Se li seguite su Instagram potete vedere quello che di meraviglioso stanno facendo. E quindi anche noi facciamo la nostra parte. I soldi devoluti, loro ci hanno detto che verranno appunto devoluti, scusate la ripetizione, per diciamo le vittime del terremoto, in particolare coloro che sono rimasti soli, coloro che si trovano appunto ora senza una casa, in difficoltà, in particolare appunto per la cura del trauma appunto a posto del post terremoto. E quindi noi siamo molto contenti che ci saranno delle persone che già si sono attivate e che stanno già realizzando queste attività di cura diretta per la popolazione appunto venezuelana.
2: Ricordiamo l'appuntamento: domenica prossima, cena di beneficenza a favore del popolo venezuelano colpito dal terremoto, 25 euro con primo giro pizza e drink al circolo Arci di Nomanetti. Per informazioni 376 233 0018. Grazie Giorgia Salvatori, ovviamente bocca al lupo per questa iniziativa e a risentirci.
3: Grazie a voi, vi aspettiamo domenica. A presto.
2: 9:24, ora volgiamo lo sguardo a altre vicende, quelle del lavoro, fra qualche istante.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:25 minuti, andiamo a fare un aggiornamento sulla vicenda della H di Seano, l'azienda della logistica, dove ci sono una novantina di lavoratori che sono a rischio perché l'azienda ha sostanzialmente annunciato la chiusura anche se per lungo tempo si è rifiutata di sedere al tavolo. Ieri invece c'è stato un tavolo concertazione convocato dalla provincia di Prato, dal comune di Carmignano, era presente anche rappresentanti del comune di Prato, ovviamente rappresentanti dei lavoratori della H, sostenuti dal sindacato Sud Cobas. La H, lo ricordiamo, è il luogo in cui i lavoratori hanno avviato un presidio per impedire che l'azienda svuotasse il magazzino. Si tratta di un'azienda della logistica che distribuisce gli scatoloni dalle confezioni, dalle aziende tessili del distretto tessile pratese pistoiese verso appunto poi le destinazioni. Presidio a tutela del lavoro, perché quella merce è anche il loro lavoro. Presidio sgomberato con la forza. La protesta poi ha portato a una forte manifestazione molto partecipata a Prato e a una, diciamo così, riapertura anche del dialogo con le istituzioni, che hanno chiesto di dare garanzie soprattutto per l'occupazione da parte dell'azienda H, che fa parte di un colosso cinese. Ne parliamo con Luca Toscano, Sud Cobas, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: L'esito del tavolo di ieri, alcune cronache parlano di prove di dialogo e con diciamo qualche spiraglio sul fronte delle possibilità lavorative. Voi invece siete molto più scettici e parlate di uno stallo. Che cosa è successo? Che punto siamo?
3: Ma sì, come dicevi te, siamo molto più cauti, molto molto più cauti e scettici, nel senso che in questo tavolo continua a esserci un enorme elefante sopra questo tavolo. E l'elefante, il cosiddetto elefante nella stanza, in questo caso è il fatto che l'azienda sta continuando a lavorare. Noi lo diciamo dal primo momento, cioè noi siamo di fronte a una finta crisi aziendale. H non è altro che un contenitore, una società fatta e creata per avere un ciclo breve di vita. I lavoratori che oggi sono dipendenti dell'H in passato sono stati dipendenti di altre aziende, di altre ragioni sociali, facendo sempre lo stesso lavoro, sempre nello stesso magazzino, sempre per lo stesso reale datore di lavoro. E infatti, mentre H annuncia la chiusura dopo aver accumulato 71 milioni di euro di debito con lo Stato per una frode fiscale su cui ha indagato la Procura Europea, in realtà questo lavoro, l'attività dell'H sta continuando a essere svolta, sta venendo svolta da altri lavoratori, sta venendo svolta per lo più per le strade dei macrolotti di Prato e sta continuando a essere svolta per il network logistico di cui H fa parte, che è appunto la Shistone, che è una vera e propria multinazionale cinese che si occupa della distribuzione, della logistica del pronto moda pratese in tutta Europa.
2: Quindi un aggiramento dello sciopero e quindi della vostra mobilitazione, vostra nel senso degli operai. Voi avevate chiesto alle istituzioni di prendere provvedimenti, controlli per strada, sanzioni, perché ovviamente si tratta di lavoro svolto in modo non soltanto irregolare ma anche in violazione di una serie di norme di sicurezza. C'è stata qualche risposta?
3: Assolutamente sì, noi abbiamo avuto un incontro col sindaco Biffoni e con il vice Blasi, dove abbiamo raccolto l'impegno a prendere questi provvedimenti, che però ancora non ci sono, che ci dicono stanno venendo studiati, perché è chiaro che c'è bisogno. Qui c'è, diciamo, un caso in cui i comuni hanno il potere di incidere su questa battaglia, che è una battaglia per la difesa per l'ennesima volta del rispetto di regole basilari all'interno di questo distretto. E lo possono fare con delle ordinanze, lo possono fare coordinando dei controlli, perché oggi andando sul massimo di illegalità, cioè quello di trasferire un'attività nelle strade con lavoratori a nero, in realtà si è avuto anche l'azienda ha ottenuto anche il massimo di protezione dai controlli, perché come dire, i controlli non raggiungono situazioni di questo tipo, ovviamente, perché quando l'ASL, l'ispettorato, programma dei controlli, lo fa andando nelle sedi dichiarate delle aziende.
2: Qui bisogna intercettare invece fuori, e il fuori non è appunto soltanto fuori dall'azienda, ma è un fuori che riguarda tutto il distretto, perché voi denunciavate proprio questi scambi nel macrolotto, che non è Seano, dove sta l'acqua.
3: Assolutamente, noi l'abbiamo denunciati, l'abbiamo documentati e quindi abbiamo provato quello che diciamo, quindi cioè, non solo che c'è bisogno di intervenire per interrompere questa pratica, ma anche che il fatto che esista questa pratica è la riprova che la Schiston non sta abbandonando Prato, e se la Schiston non sta abbandonando Prato, la Schiston, ripeto, è fatto il network logistico multinazionale di cui fa parte l'H, vuol dire che non c'è nessuna ragione per cui 95 lavoratori debbano perdere il proprio posto di lavoro e 95 famiglie debbano perdere appunto il loro
2: resto. Tra l'altro sarete stamani proprio uno dei punti in cui si muove questo traffico. La fabbrica delle Grucce, che era già stata oggetto del vostro presidio qualche giorno fa, perché sarete lì oggi?
3: Ma saremo lì perché questa lotta, appunto, mentre saremo lì per raccontare questa lotta anche del Pistoiese, perché sono giorni ormai che anche lì va avanti un presidio, questo è un altro stabilimento, formalmente una ragione sociale, la Nova Plastic, ma ai vertici di questa società troviamo le stesse persone, ai vertici dell'H, le stesse persone coinvolte nel processo, anche per sfruttamento e caporalato per l'H. Ed è un'altra di fatto sede di lavoro di queste 95 persone che oggi rischiano il posto di lavoro che veniva e sono state fino a sempre utilizzate in maniera assolutamente promiscua fra queste società per gestire anche la logistica delle Grucce. Quindi saremmo lì per riprendere una parola su questa vertenza e anche segnalare appunto che oggi il fatto che l'H sia una società completamente di fatto morta clinicamente perché inondata di debiti, una società a processo per un'evasione fiscale enorme, è una società che non presenta un bilancio dal 2022, rendiamoci conto. Tutto questo è vero, ma non può essere la giustificazione di 95 licenziamenti, perché lo ripetiamo, che l'H muoia, esattamente come prima è morta la XST, come prima è morta la MBT e tutta un'altra serie di nomi che ha avuto questa attività nel suo nodo di Prato, non vuol dire niente, anzi è qualcosa che dà ancora più vendetta, perché oggi l'azienda attraverso questo sistema continuo di chiudi e riapri, non solo elude con le conquiste sindacali fatte negli anni, ma elude anche i suoi obblighi verso il fisco, e quindi è una ragione in più per fare in modo che questa vertenza venga risolta impedendo questo chiudi e riapri, venga risolta riaffermando un rispetto delle regole minime nel fare impresa su questo territorio.
2: Ricordiamo l'appuntamento vostro fra poco alle 10.30 a Picchetto Lavoratori H davanti allo stabilimento di via di confine in Settola a Pistoia, la fabbrica delle Grucce. Grazie Luca Toscano, Sudcobas, a voi buona mobilitazione ancora.
3: Grazie a voi.
2: 9.34 minuti, siamo in chiusura del nostro news box, lasciamo la linea ora alle notizie del traffico. Vi ricordo l'appuntamento con informazione locale alle 14 con il GR Nuova Radio News Estate. News box invece torna lunedì 9.05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzavuti, rimanete sulle frequenze di Nova Radio.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 4 km di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece sempre in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sul ramo di Livorno 1 km di coda a causa di lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscana Ovest direzione mare. Sempre a causa di lavori in A15 15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
2: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
3: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
2: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
3: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
2: In che modo il SUMAI può contribuire?
3: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia. E quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare, di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
2: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
1: È tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo in avaria ormai rimosso si registrano ancora 3 km di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci a causa del traffico intenso e rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Empoli ed Empoli Est. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Firenze Campo di Marte e Firenze Statuto. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

cielo.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
2: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
3: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
2: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
3: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
2: In che modo il SUMAI può contribuire?
3: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o nel pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio.

0: perché devono scontare una pena.
1: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
2: È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Impruneta. Rallentamenti anche in direzione Roma per un veicolo fermo in avaria tra Valdichiana e Chiusichianciano. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in Fipili tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata, e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
5: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Sarà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 290 si registrano 4 chilometri di coda tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A15, a causa di lavori e del traffico intenso, rallentamenti tra Puntremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Ponte d'Este provenendo da entrambe le direzioni e rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Amazing.
4: Non ho le parole per dirti quanto mi piaci. Ti ho visto in un bar a bere del tè con le solite amiche. E poi sono andato via, è stata l'ultima volta in cui ti ho visto ristrappare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 290 si registrano 6 chilometri di coda tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Passiamo sulla 11 anche qui per un incidente avvenuto al chilometro 7, 1 chilometro di coda tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A15 invece a causa di lavori e del traffico intenso, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Infine sulla Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

don't get lost when train best of all right. Whenever it's

0: Genova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Torniamo in onda con le notizie del pomeriggio, il Nova Radio News nella sua versione estiva, e torniamo a parlare di viabilità con le novità che arrivano da Ponte Alpino. È infatti ripresa regolarmente alle ore 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, la circolazione ferroviaria nel nodo fiorentino tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Una circolazione interrotta dal 5 luglio scorso per la sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino. In quel giorno è stato completato lo svaro del ponte ferroviario, con lo smontaggio in tre parti della struttura realizzata 140 anni fa. Il traffico ferroviario è di fatto rimasto spezzato in due, con la predisposizione di navette e collegamenti alternativi per i passeggeri dell'alta velocità e dei treni regionali. Un bilancio positivo dell'intera operazione è quello che traccia l'assessore ai trasporti Filippo Boni, non nascondendo che qualche disagio è stato segnalato, soprattutto nello smistamento del traffico dei passeggeri dei treni regionali. A fine mese ci sarà una nuova tranche di lavori e un'interruzione del traffico ferroviario dalle 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalca ferrovia del peso di circa 550 tonnellate. A spiegare come si lavorerà e a fare un bilancio dell'operazione Ponte Alpino, Filippo Boni, assessore alla mobilità della Regione Toscana.
2: Intanto credo che sia da sottolineare che era un lavoro straordinario, non più procrastinabile, come più volte ha sottolineato RFI, un ponte di 140 anni proprio per la sicurezza dei pendolari, non solo della ferrovia ma anche delle migliaia e migliaia di persone che con tutti gli autoveicoli possibili passavano sopra il ponte da ormai tantissimi anni, quindi il ponte doveva essere sostituito. Era un lavoro straordinario, è arrivata una gru dalla Virginia, agli Stati Uniti, e lavora in Italia per la prima volta, ormai fa parte dello skyline di Firenze per chi tutti i giorni frequenta la città o la vive. È stata ovviamente una fase di emergenza forte, una fase che tutto sommato possiamo dirci soddisfatti. Non sono mancati disagi, per questo ringraziamo per la pazienza, per l'attenzione, per la civiltà i pendolari e anche tutti coloro che hanno contribuito a gestirla questa emergenza, nonostante anche il grande caldo, con 40 gradi, ecco, vivere un'emergenza così non è stato affatto semplice. Come accade durante le emergenze, ci possono essere state delle difficoltà, abbiamo anche richiesto ulteriore personale nella verifica dei trasbordi, però devo dire che le aziende hanno collaborato molto bene. Ecco, la prossima volta, nei prossimi 4 giorni, cercheremo, forti dell'esperienza di questa settimana, di evitare che si creino eventuali

0: piccoli equivoci o mancanze di indicazioni più precise quali mancavano lunedì mattina.
1: A parlare di questi temi oggi anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
2: Ma guardate, allora, è chiaro che nel momento in cui c'è una situazione come quella che abbiamo vissuto, che è una situazione straordinaria, cioè devi sempre dare in qualche maniera delle priorità. È chiaro che i collegamenti per i cittadini che arrivavano dal sud o dal nord e viceversa e dovevano andare a prendere gli altri treni dovevano essere garantiti. È ovvio che queste sono priorità che ci siamo date con Ferrovie nel momento in cui è stato messo in piedi il sistema. Lavoreremo sempre di più per fare in modo che i disagi siano il meno possibile, perché è chiaro che questo portano un impatto nella mobilità cittadina, ma ci sono delle scelte che stanno anche con i collegamenti e con gli orari e che sono delle scelte che dobbiamo prendere. E ovviamente continueremo a tenere alta l'attenzione e prenderemo anche atto di quelle che sono state le sollecitazioni per capire se possiamo migliorare.
1: E queste sono le parole di Sara Funaro. Parliamo di altro, invece di una novità che arriva e riguarda invece un altro snodo viario cruciale per la zona tra Firenze e Scandicci. Una modifica alla viabilità rivoluzionerà infatti il traffico nella zona di Ponte a Greve, via Bacciono a Montelupo, via Pisana. Obiettivo: risolvere le criticità storiche alla circolazione in quell'area. I lavori dureranno circa 12 mesi, inizieranno nel corso del 2027 e avranno un costo di oltre 5 milioni di euro. A fare il punto su questo progetto oggi il presidente della regione Eugenio Giani.
3: È una delle opere sulla viabilità di frangia fra Firenze e Scandicci in cui il rapporto qualità-risultato sarà straordinario. Perché con un intervento di poco più di 5 milioni di euro, che concordammo proprio già in campagna elettorale con Sara Funaro e che ci vedeva tutte e due molto partecipi e protagonisti, e quindi io ho mantenuto quello che a Sara avevo promesso, mettendo in bilancio circa 5 milioni di euro che si integrano con altre risorse del Comune, noi vedremo il passaggio da un imbuto che oggi è rappresentato soprattutto dal Ponte a Greve. Subito dopo trovate un semaforo a tre fasi, quindi molto lento, da una parte va a Ognano, dall'altra va verso Solicciano, dall'altra entra in quello che è la prospettiva di Ponte a Greve, una rotatoria, e accanto a questa rotatoria, 100 metri più avanti, la penetrazione possibile attraverso via Frizzi verso quello che è via Pistalozzi, quella che porta a Torre Galli, che porta a tutta la zona, diciamo così, della Scandicci storica. E conseguentemente potrà venire fuori un doppio senso unico che creerà una supercircolare con una fluidificazione, una velocizzazione del traffico di straordinaria efficacia. È il secondo lotto, avevamo fatto il primo lotto nell'uscita dalla Fipilì e l'ingresso di Antonio da Pollaiolo. Nessuno si aspettava che allargando, sostanzialmente raddoppiando la sede stradale, tutte quelle file che arrivavano anche in Fipilì si sciogliessero, e oggi tutti riconoscono a Ponte a Greve l'efficacia di quell'intervento. Ma quello che presentiamo stamani fra via Pestalozzi, via Frizzi, via Antonio da Pollaiolo e Ponte a Greve avrà un'efficacia di cui si parlerà nel tempo.
1: Parliamo di altro, parliamo di lavoro. Si è concluso con un nulla di fatto nel tardo pomeriggio nella sede della provincia di Prato il secondo appuntamento del tavolo di concertazione promosso dalle istituzioni locali per la cosiddetta vertenza H di Seano nel comune di Carmignano, provincia di Prato, la più importante ditta di logistica orientale del distretto pratese. Circa un mese fa l'azienda aveva annunciato la chiusura, 95 dipendenti coinvolti, soprattutto pakistani, scatenando la protesta del sindacato Sud Cobas con un presidio di fronte cancelli della sede a Seano. La riunione a cui hanno partecipato il sindaco di Prato Matteo Biffoni, quello di Carmignano Edoardo Prestanti, il presidente della provincia di Prato Simone Calamai, esponenti del sindacato e una rappresentanza legale dell'azienda, non ha prodotto alcun passo avanti. Sud Cobas sostiene che, nonostante gli annunci di chiusura, l'attività dell'azienda, che fa parte del network network logistico Shintong prosegua con carico e scarico delle merci in strada, mentre la proprietà nega che questo stia avvenendo. Per questo il sindacato da giorni chiede ai comuni di intervenire con ordinanze e controlli che impediscano questo traffico. Oggi il sindacato ha promosso un picchetto davanti alla fabbrica delle Grucce in via di confine in Settola, nel comune di Agliana, provincia di Pistoia, una delle principali clienti della H, per ribadire appunto i motivi dello sciopero, dell'avvertenza.
4: Saremo lì per raccontare questa lotta anche del pistoiese, perché sono giorni ormai che anche lì va avanti un presidio. Questo è un altro stabilimento, formalmente una stagione sociale, Nova Plastic, ma ai vertici di questa società troviamo le stesse persone ai vertici della H, le stesse persone coinvolte nel processo anche per sfruttamento e caporalato per la H, ed è un'altra di fatto sede di lavoro di queste 95 persone che oggi rischiano il posto di lavoro che veniva e sono state fino a sempre utilizzate in maniera assolutamente promiscua fra queste società per gestire anche la logistica delle Grucce. Quindi saremo lì per riprendere una parola su questa avvertenza e anche segnalare appunto che oggi il fatto che l'H sia una società completamente di fatto morta clinicamente perché inondata di debiti, una società a processo per un'evasione fiscale enorme, è una società che non presenta un bilancio dal 2022, rendiamoci conto. Tutto questo è vero, ma non può essere la giustificazione di 95 licenziamenti, perché lo ripetiamo, che l'H muoia, come esattamente come prima è morta la XST, come prima è morta la MBT e tutta un'altra serie di nomi che ha avuto questa attività nel suo nodo di Prato, non vuol dire niente, anzi è qualcosa che dà ancora più vendetta, perché oggi l'azienda, attraverso questo sistema continuo di chiudi e riapri, non solo elude le conquiste sindacali fatte negli anni, ma elude anche i suoi obblighi verso il fisco. E quindi è una ragione in più per fare in modo che questa avvertenza venga risolta impedendo questo chiudi e riapri, venga risolta riaffermando un rispetto delle regole minime nel fare impresa su questo territorio.
1: Un'agenzia regionale per la casa che abbia il compito di recuperare gli alloggi sfitti o abbandonati e rafforzare il patrimonio ERP, ma anche nuove regole che diano ai sindaci poteri speciali per acquisire temporaneamente gli immobili vuoti da anni, assegnarli come ERP e calmierare i prezzi del mercato. Sono questi alcuni dei punti contenuti in una proposta di legge regionale di iniziativa popolare promossa da Potere al Popolo e per cui a breve partirà la raccolta di firme necessaria alla presentazione in consiglio regionale. Al centro della proposta un nuovo soggetto politico regionale, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Abitare, che avrebbe il compito di gestire la manutenzione e l'assegnazione degli alloggi, ma anche quello di limitare la speculazione immobiliare e il consumo di suolo, garantire affitti accessibili, creare lavoro attraverso il recupero degli alloggi reinternalizzando un servizio attualmente affidato all'esterno. La situazione in Toscana è in progressivo peggioramento, denuncia Potere al Popolo. Il 10% degli alloggi ERP è inutilizzato perché non agibile. Ci sono 7.000 famiglie in attesa di assegnazione, mentre negli ultimi 6 anni il costo medio degli affitti è aumentato di quasi il 70% e crescono le bollette e anche gli sfratti. La nuova a spiegare i vantaggi di questa nuova agenzia ARTA, Maria Piera Fusi di Potere al Popolo Firenze.
5: L'istituzione dell'ARTA, appunto, che è questa Agenzia Regionale Toscana per l'Abitare, a nostro avviso è molto importante perché permette prima di tutto la centralizzazione strategica. Questo ci permette anche di poter gestire il patrimonio pubblico in maniera più efficiente e poi andrebbe a sostituire quelli che sono gli 11 gestori, case SPA eccetera, che però appunto richiedono dei costi altissimi e, come abbiamo visto appunto dagli studi che abbiamo fatto, si sono resi comunque sia portatori di 2.000 sfratti nei 10 anni che abbiamo preso a esempio di studio. Questo fa sì che appunto non ci sia, a nostro avviso, una buona gestione, inoltre i costi, perché abbiamo 11 consigli di amministrazione. Quindi istituendo appunto l'ARTA è possibile avere una centralizzazione strategica e invece una gestione un po' più delocalizzata, però più efficiente, ma soprattutto lo abbiamo fatto in modo tale che gli impiegati e i lavoratori di questi 11 gestori non possano essere reinternalizzati all'interno appunto di questi di questa nuova istituzione.
6: Quanto potrebbe risparmiare la regione secondo voi?
5: Per la riqualificazione e per la manutenzione degli edifici ERTE noi riusciamo a non appaltarle più a ditte private, ma a internalizzare tramite appunto anche i residenti disoccupati, che sono il 40% delle persone che hanno accesso all'edilizia pubblica. Noi riusciamo a risparmiare moltissimo, perché praticamente garantendo comunque un salario minimo di 12 euro lordi l'ora per i lavoratori internalizzati, abbiamo un costo di ripristino degli immobili di 21.250 euro circa in media. Ed è meno di quello che succede adesso, anche perché i costi di gestione sono molto più alti, perché esternalizzando le ditte private c'è anche una precarizzazione e appunto una situazione lavorativa per le persone in appalto che è molto grave.
1: Per il suo finanziamento l'agenzia ARTA potrebbe attingere ai 7 milioni di fondi che oggi la regione destina ai privati come contributo manutenzione e contributo affitto negli interventi di social housing, e di circa 2,89 milioni di fondi per la morosità incolpevole e il contributo affitto per l'edilizia residenziale pubblica. La proposta di legge d'iniziativa popolare, ha spiegato Niccolò Fuschi di Potere al Popolo, prevede infatti che la regenzia metta a punto un indice oggettivo per misurare la pressione abitativa che, superata una certa soglia, dia ai sindaci il potere di lanciare un ultimatum.
7: Viene inserito un indice oggettivo per valutare la crisi abitativa in una certa area, prendendo in considerazione dati su domande ERP, assegnazioni e sfratti. Se scatta l'indice di deficit strutturale, quindi se questa pressione è troppo forte, il sindaco ha il potere di dare un ultimatum ai grandi proprietari privati che tengono case sfitte da più di 24 mesi, mettere in diffida in qualche modo questi proprietari per affittare o cedere questi alloggi. 90 giorni per farlo, in caso appunto di inadempimento si arriverà il sindaco al potere di requisire in modo coatto temporaneamente per 5 anni questi alloggi e poi assegnarli a chi ha bisogno secondo le liste delle ERP.
6: E questo degli alloggi sfitti è un problema forte? Ad esempio a Firenze ce ne sono tanti.
7: Ce ne sono tanti di alloggi sfitti. Allora, già solamente quelli dentro il patrimonio ERP sono il 10% del patrimonio, quindi è un dato molto alto. Infatti in questa legge, per sapere quanti sono gli sfitti privati, si propone una interoperabilità dei dati delle varie amministrazioni pubbliche, l'anagrafe, l'agenzia delle entrate e tutto il resto, e il catasto, per poter individuare quali sono gli appartamenti sfitti da più di 24 mesi e appunto procedere con questi ultimatum.
1: Firenze resta in codice rosso per il caldo anche nel fine settimana. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il livello massimo per oggi, domani e domenica 12 luglio. Oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono previsti 35 gradi alle ore 14 con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Sabato il valore massimo percepito salirà a 37 gradi, mentre domenica si attesterà nuovamente sui 36. Mentre in Venezuela invece continua a salire il bilancio delle vittime e dei danni causati dal terremoto il sisma appunto del 24 di giugno scorso, che ha causato quasi 3.900 morti e 50.000 dispersi, a cui sono seguite altre scosse importanti, e dove si continua ad operare per la messa in sicurezza della popolazione con la presenza sul campo anche del personale dei vigili del fuoco italiano. Si moltiplicano gli sforzi della solidarietà internazionale. Un esempio è la cena di solidarietà organizzata per domenica prossima dal Circolo Arcidino Manetti di Via Baracca, in collaborazione con la comunità venezuelana e l'associazione SOS Venezuela, come ha spiegato a Nova Radio Giorgia Salvatori del Circolo Arcidino Manetti.
8: Allora, abbiamo deciso di fare questa iniziativa perché abbiamo dei contatti con la comunità venezuelana su Firenze, anche ovviamente rapporti personali, e dopo la tragedia del sisma ci siamo subito sentiti e ci siamo chiesti cosa potevamo fare per loro, e quindi ci siamo subito attivati. Loro ci hanno detto che la cosa migliore era poter raccogliere delle risorse da inviare direttamente a delle realtà locali lì a Caracas, insomma nei dintorni, e quindi abbiamo messo in piedi questa cena con l'associazione SOS Venezuela, che sta già in questi giorni portando avanti altre iniziative come la vendita di abiti di seconda mano. Se li seguite su Instagram potete vedere quello che di meraviglioso stanno facendo. e quindi anche noi facciamo la nostra parte. I soldi devoluti, loro ci hanno detto che verranno appunto devoluti, scusate la ripetizione, per diciamo le vittime del terremoto, in particolare coloro che sono rimasti soli, coloro che si trovano appunto ora senza una casa, in difficoltà, in particolare appunto per la cura del trauma appunto a posto del post terremoto. E quindi noi siamo molto contenti che ci saranno delle persone che già si sono attivate e che stanno già realizzando queste attività di cura diretta per la popolazione appunto venezuelana.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi, come facciamo sempre, con un nuovo ascolto, e ci dedichiamo ai Bowland, la band che ha origini iraniane, lo ricordiamo, ha pubblicato proprio oggi un nuovo singolo che si chiama Look at Me, un brano dalle sfumature deep house che appunto parla anche della loro terra, l'Iran. Ci ascoltiamo questo pezzo, la novità dei Bowland, e chiudiamo così il GR breve del pomeriggio di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, 3 km di coda per incidente tra Prato Ovest e il Bivio per la 1, per viabilità esterna che non riceve, 1 km di coda tra Sesto e Peretola. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. 1 migliaio le persone evacuate, al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di caldo.

0: Coppia separata da tempo. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origini tunisine, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla madre della sua ex. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica universitaria, è arrivato martedì il via libera dalla Camera al disegno di legge sul reclutamento, trasferimento e valutazione del personale ricercatore e universitario. La legge, già approvata dal Senato, dispone il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale e semplifica le procedure per l'immissione in ruolo, responsabilizzando i singoli atenei. Cittadinanza e diritti. Nella seduta di mercoledì la Camera ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge in materia. Il provvedimento introduce nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana e al suo mantenimento a partire dai delitti contro la persona e la proprietà. Politiche giovanili, semaforo verde dell'Aula alla legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale. L'obiettivo è quello di favorire la coesione sociale, la solidarietà tra le generazioni e il raccordo tra i vari livelli di governo, Unione Europea compresa. Si è svolto mercoledì in aula il question time di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Marina Elvira Calderone, responsabile del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Tra gli argomenti affrontati, la regolarità del servizio ferroviario e aeroportuale, le prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla tutela dei livelli occupazionali e, infine, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Welfare e Previdenza, è andata in scena ieri presso la Sala Regina di Montecitorio la presentazione del 25° rapporto annuale INPS. Hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'istituto Gabriele Fava e il questore della Camera Paolo Trancassini. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. Il rischio biologico è presente in molti ambienti di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti lavorativi, soprattutto in alcuni settori, l'esposizione a virus, batteri e altri microrganismi può essere più frequente e richiede misure specifiche di prevenzione. Tuttavia, gli stessi agenti possono diffondersi facilmente anche negli ambienti comuni, attraverso superfici contaminate, alimenti o il contatto diretto tra persone. Le mani sono uno dei principali veicoli di trasmissione. Per questo, lavarle regolarmente e in modo corretto è una delle azioni più semplici ed efficaci sia sul lavoro sia nella vita privata. Anche la pulizia degli ambienti, la corretta gestione dei rifiuti e una buona aerazione degli spazi rappresentano misure fondamentali per ridurre il rischio. Particolare attenzione va posta alla manipolazione degli alimenti e all'igiene personale, soprattutto nei contesti condivisi. L'utilizzo di dispositivi di protezione, quando previsto, completa le misure di prevenzione. La sicurezza biologica non riguarda solo specifici ambienti, è una responsabilità quotidiana fatta di comportamenti consapevoli che proteggono la salute di tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'Associazione Safe.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, chiuso il tratto tra il Viva 1 Variante e Badia in direzione Firenze, con code nel tratto. Ci sono inoltre 3 km di coda in direzione Bologna tra Badia e il Viva 1 Variante. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisareggello, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

366 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanei, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio, the best music in town.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, chiuso il tratto tra il Vivo 1 Variante e Badia in direzione Firenze, con code nel tratto. Ci sono inoltre 3 km di coda in direzione Bologna tra Badia e il Vivo 1 Variante. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: alcuni settori, l'esposizione a virus, batteri e altri microrganismi può essere più frequente e richiede misure specifiche di prevenzione. Tuttavia, gli stessi agenti possono diffondersi facilmente anche negli ambienti comuni, attraverso superfici contaminate, alimenti o il contatto diretto tra persone. Le mani sono uno dei principali veicoli di trasmissione. Per questo, lavarle regolarmente e in modo corretto è una delle azioni più semplici ed efficaci sia sul lavoro sia nella vita privata. Anche la pulizia degli ambienti, la corretta gestione dei rifiuti e una buona aerazione degli spazi rappresentano misure fondamentali per ridurre il rischio. Particolare attenzione va posta alla manipolazione degli alimenti e all'igiene personale, soprattutto nei contesti condivisi. L'utilizzo di dispositivi di protezione, quando previsto, completa le misure di prevenzione. La sicurezza biologica non riguarda solo specifici ambienti, è una responsabilità quotidiana fatta di comportamenti consapevoli che proteggono la salute di tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

tu apri le tue braccia al cielo, ma poi rimani giù perché non mi prendi sul serio. Forse hai ragione tu, non c'è più tempo da sprecare, così non guardo in su nel blu.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il B1 Variante e Badia in direzione Firenze, con 2 chilometri di coda in direzione Bologna. Per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti tra Barberino e Calenzano. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, per un incidente, 5 km di coda in direzione mare tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci per traffico intenso. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi. Modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
3: (366) 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il Bivio Novariante e Badia in direzione Firenze, in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fibili per incidente in direzione mare 7 km di coda tra Santa Croce e Pontedera Est. Per traffico intenso code in uscita a Santa Croce e Lastra Assigna. In direzione Firenze code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi. Modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. Il rischio biologico è presente in molti ambienti di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti lavorativi, soprattutto in alcuni settori, l'esposizione a virus, batteri e altri microrganismi può essere più frequente e richiede misure specifiche di prevenzione. Tuttavia, gli stessi agenti possono diffondersi facilmente anche negli ambienti comuni, attraverso superfici contaminate, alimenti o il contatto diretto tra persone. Le mani sono uno dei principali veicoli di trasmissione. Per questo, lavarle regolarmente e in modo corretto è una delle azioni più semplici ed efficaci sia sul lavoro sia nella vita privata. Anche la pulizia degli ambienti, la corretta gestione dei rifiuti e una buona aerazione degli spazi rappresentano misure fondamentali per ridurre il rischio. Particolare attenzione va posta alla manipolazione degli alimenti e all'igiene personale, soprattutto nei contesti condivisi. L'utilizzo di dispositivi di protezione, quando previsto, completa le misure di prevenzione. La sicurezza biologica non riguarda solo specifici ambienti, è una responsabilità quotidiana fatta di comportamenti consapevoli che proteggono la salute di tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna

vegliamo sul confine. Ma ti penserò quando arriverà settembre e il vento da sud-est

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il B1 Variante e Badia in direzione Firenze. Per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra il bivio per la A15 e Carrara in direzione Livorno. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Empoli Ovest e la diramazione Pisa-Livorno in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi. Modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Wild God.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

0: caricato come titolo del programma, Make That Move. Mamma mia, era incredibile, erano incredibili gli anni 80, ma quelli reali, quelli fatti da certi personaggi. Non so se avete apprezzato in pieno la strumentalità di questi personaggi, cioè le voci poi assolute di una ragazza che tra l'altro, ragazza, ritroveremo anche con la nuova produzione. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera. Make That Move, appunto, 1980, grandissimo successo per gli Shalamar. Questa è una delle loro punte più alte, non solo musicale, ma anche visti passaggi televisivi al Soul Train, anche per quanto riguarda l'impatto visivo, sì. Perché inventano di fatto un nuovo modo di ballare.
0: Era bellissimo il Soul Train, veramente. Possiamo ancora trarne visione, fortunatamente, perché esiste YouTube ed esiste soprattutto Free Pass ogni venerdì, che vi fa sognare con la musica 80s. Quella sconosciuta, però quella più interessante.

0: dedicato più o meno a tutti coloro i quali si dichiarano conoscitori assoluti della musica anni 80. Anche noi, per quanto siamo ovviamente dei precursori, perché andiamo sempre a trovarne di nuovi, questo è veramente un fenomeno, cioè, questo è il funk, meravigliosi.
1: Sono del New Jersey, loro provengono da lì, ma vivono la loro vita musicale a Filadelfia. Infatti, prima di scalare le classifiche in prima persona, gli Instant Funk sono stati una delle band più importanti di supporto della scena di Filadelfia, appunto, e hanno suonato per tutte le grandissime stelle della black music, quindi li troviamo in tantissimi successi, non sapendo che sono loro.
0: A proposito di stelle della black music, sapete che è tornata Chaka Khan? Vi ricordate Chaka Khan? Insieme a Snoopy, meraviglioso brano. Ascoltiamolo perché è veramente interessante. Bugs in my soul.

0: meraviglioso sapere che è tornata in perfetto stile Chaka Khan. Non so se vi ricordate il personaggio. Meraviglioso, interpretazione. Ovviamente qui c'è Snoopy, eh?
1: Snoop Dogg, certo.
0: Il grande Snoopy.
1: Uscito il 19 giugno 2026, quindi da pochi giorni, è un'uscita bellissima, sentite che mix contagioso, è un brano che mescola appunto diverse sonorità, è uscito nel giorno delle celebrazioni del Juneteenth e anticipa il 13° album della regina del funk, che è ancora una regina a tutti gli effetti, Chazilla l'album si chiamerà e uscirà a settembre. E lei è veramente bellissima, guardatela nel video perché è ancora stupenda, Chaka Khan.
0: Energia assoluta. Beh, insomma, è interessante sapere che c'è e che c'è anche Snoop Doggy. Fondamentale, attenzione, è stato fondamentale in questo brano. Norma Jean Wright. Conoscete Norma Jean Wright? Apparteneva agli Chic. Si è ripresentata nel 2024. Beh, insomma, parliamo ancora di personaggi importanti, voci femminili della musica soul, fondamentale, insomma, Chic.

0: Soul, mamma mia, un'eleganza assoluta, meraviglioso questo pezzo, accattivante, ma insomma un personaggio che esordisce proprio in questo periodo e direi che riesce ad ottenere un successo assoluto, per quanto ci riguarda, sicuramente.
1: Non solo esordienti ma anche personaggi cult. È un artista canadese la cui figura è un po' avvolta nel mistero e ha avuto un'eredità musicale che si concentra in un anno, 1982, un unico album, Seventh Heaven, però delle hit da questo album che sono diventate appunto dei cult per gli amati di questo genere. 50-50 Love è il pezzo che ascoltiamo da questo artista misterioso, Maurice Messiah.

0: è un 50-50 love, effettivamente, perché collega molto a quello che sta accadendo in questo periodo attraverso la musica soul. E questo però appartiene al passato. Meraviglioso, Maurice Massiano.
1: Una meteora vera e propria, come si usa dire, insomma, non ha avuto poi il seguito la sua carriera, però questo suo unico disco è diventato da collezionisti, ristampato più volte anche, perché appunto è diventato una perla.
0: È un ottimo traino, effettivamente è un traino incredibile. Bene, così come del resto Jody Woodley, abbiamo parlato di Shalamar all'inizio. Sapete che Jody ha presentato un brano proprio in questo periodo insieme a un mitico personaggio italiano che si chiama Alex Di Ciò. The Down è il titolo, è bellissimo, ascoltiamolo.

0: Esiste indubbiamente molto di chic in questo brano, eh? Però Alex Di Ciò ha lavorato bene, sapientemente bene, perché è riuscito a collegare la voce, meravigliosa voce di Johnny Water. Beh, insomma, io l'ho sognata per tanto tempo. Del resto, i primi passi in discoteca li ho fatti quando c'erano appunto gli Shalamar e c'era lei. Bellissima voce, continua ad esserla. Veramente incredibile, assoluta.
1: È vero, ancora bellissima. E ci spostiamo in Louisiana per un progetto musicale che ha origini a New Orleans, perché appunto il fondatore è legato a questa città, per un'influenza jazz, perché questo progetto si rifà appunto alle radici dei titani del jazz. E ci propone qualcosa di smooth, si dice così, di smooth. Aston Gray Project, il gruppo You Know How to Love Me.
0: È molto smooth.

0: Aston Gray Project, grandi musicisti della scena R&B e jazz statunitense che ritornano nel 2026 dopo appunto una lunga carriera con questo Live from Across the Globe, l'ultimo album che ci presentano e che noi vi proponiamo.
1: Ha uno smooth veramente assoluto, incredibile, come così come del resto quello di Natasha Watts, che annuncia la nuova edizione su 45 giri di questo brano, storico brano, Good Love.

0: ricordate o conoscete la Lounge Music? Buddha Bar? Vi posso dare un consiglio? Insomma, credo che conosciamo tutti questo genere musicale. Pensate, questo è arrivato dagli anni 80, dal Giappone. Incredibile. Yasuko Agawa
1: è una delle figure più influenti e raffinate della scena jazz e fusion nipponica, un personaggio famosissimo in Giappone anche per le sue apparizioni televisive, 35 album in studio, cioè 35, un'esperienza veramente notevole. Questo pezzo è del 1984, LA Night, raffinatissimo.
0: LA Night, chissà se l'avrà mai vista o nell'LA Night. Comunque il brano è veramente entusiasmante e, come abbiamo detto, è un precursore assoluto della musica lounge. Vi ricordate la musica lounge? Bene, dai, comunque torniamo al presente, perché questo è Kevin East. È meraviglioso, personaggio veramente divertente, con Keep the Light On, una nuova versione di questo personaggio di cui abbiamo già parlato nel passato. È nuovo.

0: Keep the Light On, il ritorno dopo un decennio di silenzio di Kevin East, questo artista con questa voce bellissima, The King of Soul of the West End, come lo hanno soprannominato a Londra, dove lui ha questa radice profonda. Bellissimo questo pezzo, Keep the Light On.
1: Ti cattura veramente, è interessante sapere che esista ancora questo personaggio, così come interessante sapere che esisteva, no, ma esiste ancora, fortunatamente vivo, non produce più, però ha lasciato delle tracce veramente importanti. Chuckie Booker.

0: Games, Chucky Booker, scusate, è una delle figure chiavi della scena statunitense contemporanea. E oltre a una carriera solista di successo, Booker ha firmato e prodotto per grandi nomi. Infatti il suo nome è legato a New Edition, ma soprattutto alle produzioni di Janet Jackson. Quindi insomma una traccia davvero indelebile e un personaggio molto versatile, molto molto creativo e un grandissimo strumentista,
1: soprattutto dinamico. Nice and Wild è il titolo dell'album che include questo bellissimo brano che abbiamo voluto dedicarvi pressoché in conclusione. Beh, comunque chiudiamo con un qualcosa che collega perfettamente a New Edition, perché questo è il nuovo prodotto di Johnny Gill. Bellissime le produzioni personali anche nel passato, ma questo è il nuovo prodotto, molto emozionante, molto dedicato, per concludere in bellezza questa puntata. Ovviamente venerdì non mancate, eh?
0: Non mancate assolutamente, seguiteci nei nostri itinerari perché sono bellissimi.
1: Abbiamo canali social, ricordatelo. Ciao, buon fine settimana.

0: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa

0: intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, la Vitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Sangue dagli occhi e il cuore che fa, l'ansia mi spezza a metà e mi fa, schiacciami a terra, mi piacerà. Sadico,

fisico e filosofo David Bohm paragonava l'ordine implicito dell'universo a un ologramma, la cui struttura complessiva è identificabile in quella di ogni sua singola parte. Il principio di località risulterebbe perciò falso. Bohm riteneva che l'universo fosse un sistema dinamico in continuo movimento.

imparare a osservare qualsiasi cosa come parte di un'indivisa interezza. Nonostante la sua apparente solidità, l'universo è un fantasma, un ologramma gigantesco e splendidamente dettagliato. Le particelle subatomiche restano in contatto indipendentemente dalla distanza che le separa. La loro separazione

0: Olograma.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

sé. Una storia d'altri tempi, ma una storia di sti tempi. Sì. E fila.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: L'amore in casa nostra,
2: l'amore in casa nostra.
3: Certi pensieri al buio nascono per fotterti, come le zanzare sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire.

hanging with the Snoopatronics bobble.

0: ce la faccio ad ascoltarlo.
1: Senti, conosci Fabri Fibra?
0: Sì.
1: Ti piace Fabri Fibra?
0: Assolutamente no. Preferisco non ascoltarlo.
1: Di chi è questa canzone?
2: Fabri Fibra.
1: Tu conosci Fabri Fibra?
2: Sì.
1: E com'è Fabri Fibra?
2: No, vabbè, cioè, non mi piace esteticamente come ragazzo, però le canzoni sì, mi piacciono.
1: Tu lo conosci?
2: Più o meno.
3: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Z4 Gang Gang. Da via Calverate fino a dove cazzo stai, brr.

0: didn't we? Didn't we? Yeah.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

about. If you're a crude girl, you're gonna soon find it out.